0: Mi smo Salomon in ti si z nami.
1: Četrto mesto lestvice Laura Felista, teden Ana Mena in Lola Indigo. Pa Tito!